Deus qui coda fidelium sancti spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu rectas sapere, et Deus semper